0: Ti dicevo prima di fare l'orologio.
1: Copy on Lord Yellow, go ahead.
0: Oh, no. WFA, Burgundy over Black.
1: 52 Timber.
0: 51 Rose.